0: could ever say.
1: Buongiorno, Bira, Alda Lodo, Olivia Rodrigo, Stupid Song, Kenneth, Dick, Jamie, Lara Wayne on Bay Breakfast. Spero le stesse che con il video giorno di Taiba. Hai collo il giorno fa. Scusa, Anni Lara, se non c'è il microfono.
2: Ma il fate a me lì.
1: Ehi, don buongiorno, hai conosciuto il buongiorno tiak.
2: Buongiorno.
1: Ta Lara, stra che manda le henna. Ta cantante lì. Basie, Vera, Basie. All about that bass, Lara. Han collo il giorno, le da c'è il burdata, scusa, Unni.
3: Ewa.
1: L-lum kienet looking forward ħafna Lara.
2: L-lum it-lieta, oh.
1: At-lieta, yes.
2: Supposed to ġi, xerren il-mekkej.
3: L-ewel Tuesday tal-Lara, l-ura jesek.
2: T-studio.
1: Yes, u bdi għagbira.
2: Xtamel, xtamel.
1: Inħabru li xerren il-mekkej l-lum ma t-flaħx.
2: Xtuqula fej għanta malaj.
1: Ma s-tax, ekku.
3: Miskina.
1: Però Lara, un bad biex nibdu daqxej il-bordata, nuqqaf din il-mużika tajjeb. Lara, id-deċidiet li tikbi la makjetta mill-qalb, xer l-MK din għalik. Tajjeb, li tindoqjiet. Ejfa,
2: s-sena, ma tajt Gracie fejn.
1: Sorry, Gracie, jada.
4: Sertik xħatamil.
1: Laqna, kej?
4: La, ma tfajġ il-kafe mal-art.
1: Jena? Biex bat il-Grace? Laqna.
2: Tijenna.